laggiù. Non dimenticherò più la dolce realtà dell'amore tuo mentre il taxi usciva di città. Mi hai mandato un bacio nel vento e sei salita su quel caravel che ora non arriverà mai più.